chiudiamo la pompa. E già non si decreteva. E chiudiamo la luce.